0: da prima? Chi da prima? Chi da prima? Satu jam, lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7